tlotlisong ya ntate Nelson Mandela. Kgoeletso ke ya gore re emelele sedi FM re thuse ba tlasa kgatello. Ke molelo.

0: babasuthu. Lesedi FM ke molelwa. Lesedi FM ke molelwa. Motswalle wa magonthe ya gemang le wena ho tloa ka majeki. Ha di kgogo di theoha dikalaneng, ho fihlela re isa masapo ho beng.
1: Mamela dikalaneng le veli molomo, Manta ho fihlela boraro, ho tloha horeng ya bobedi ho fihlela horeng ya bohlano mesong, ho Lesedi FM.
0: Dikalaneng le Mvololo, Autia Strada, ho Lesedi FM fela.

sebeleditse pinaela asiza isaka ala le jazzwork se dithukuthela a ntlhola mahlo ho ra ke probedi tsa ho ra probedi taba di balwa ke Kenny McKenzie Kenny Modupi.

0: Hora ke a le shumele metsemedi ha re fetele moifong wa ditaba wa imatlafatse.
1: Ke le bila holo tholana moletsane mmamedi ke lenaneo la ekal lenaneo la itlhabolola ha jwale lenaneo le kenang ke lenaneo la imatlafatse. Harampa ya motsheare tshebeletsong ya hao ya lesedi FM mme he pele re a ho tsa itlhommeng pele ka jeno. Ha re fetele ho mosiwa tshweu hore balla ditaba tsa hora ena.

Ke lebohile haholo tau mamedi dumela. Lekgotla le phahameng la Peter Maritzburg le kwetse dipatlisiso tse neng di butswe hape mabapi le ho hlokahala ha ramolao wa ditokelo tsa botho wa Durban Griffiths Mqhenye ka selemo sa 1981. Moahlodi Peter Bensonhood o boletse hore dipatlisiso di keke tsa tswela pele ka morao ho nyewe ya tlolo ya molao e fumane hore na ke mang ya ikarabellang bakeng sa polao eo. E ne lekgetho la pele nalaneng ya molao Afrika Borwa moo letona la toka le ileng la laela hore ho bule dipatlisiso mabapi le nyewe ya tlolo ya molao.

0: E bang una na o ruke ka wa khona o lefella leqwetha na ana hape Clientele Legal e ntse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase di plan tsa rona di kenyeletsa cover ya hao molekane bana le ba leloko di plan di cover ditaba tsa setjhaba bohlokotsebe le tsa mosebetsing e ka ba di protection order tlhekefetso ya bong tlhalo ntle le kgang kapa ditshebeletso tse fokolang leqwetha la hao le tla o thusa phahamisa mohala o letsetse leqwetha la hao kapa romella email re tla kgutlela ho wena diplane tsohle di kenyeletsa bail ya 5000 rand mme re tla sepoleseng ho lefella yona Clientele Legal e o fa keletso ya molao ka mohala hora tse 24 SMS a lesedi ho 39771 ke lesedi ho 39771 Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng
1: Fumana di Spar Super Savings le benkele le leng aileng engwe le engwe matsatsi ohle jwalo ka 2kg sunlight 5-in-1 hand washing powder assorted ka $56.99 fela kapa 5kg white star super maize meal ka $49.99 fela jwali tseo ke di super savings di theko tsena di kalakala 8 ho fihlela ka la 21 July ha thepa e sa le teng Spar fela ho na le dipehelo

bale bile golo moipo wa afternoon drive jo le ka ba se ba tlhalose mamedi le ke nang ha jo le ke la matshotlo lona ke la di ntlhal diketsalo tsa letsatsi ka le ngopola lona o letshetswa ke SABC News re ikemetse ga re kgetheng kukapere pele go ela go lona e re ke sutheletsietsi mogaladi o re balela ditaba tsena tsa go raya botshelela

0: Sebokeng le lona le ananelwa Lesedi FM le le khubung la 88.4 kapa downloadang SABC Plus app ke molelwa
1: sadi papa di Lesedi FM

0: bushana le Josie Masters metsotso ya mashuma mararo ka morao ra le shumele motso mong ho seng ka o tlwa SABC 2 le SABC Plus
1: jabo mathango yo ne ga itseka ka pule pa le motho pensa ka the chips
0: vi shamone sa lo seng u ihopo tsa fitileng pele ho papadi e golo ya 2026 tota cup tapama fumana di ticket tsa ho compute ticket hona jwale ka di ranta tsa le golo fela SABC Sport ke mo hasi wa semmuso wa 2020

0: Sedi FM ke molelo
1: a ke nnete mamedi le Sedi FM ke molelo e le shumele mosolomong metso soka morao hora ena ya borobong ke itse wena ke security jwalo le mekhuzwayo wa South African Local Government Association SALGA profession ya Free State re buisana le yena re shebile segitsa maisong ya dikgwere gwere mme khuzwayo ha re ke na tabentsa rona ha re ke re shebe gona ke eng hantlentle e tsa ngore go be le go thibana ha di pipe lo phalla ha di gwere gwere metseng ya gona
2: ha holo holo se tsa ngore go be le go thibana ha di pipe metseng ya rona o tla thola le gore hona le bothata ba gore infrastructure ya rona ka hara di masipale e se le ya khale
1: oho
2: ka tsela e jwalo e batla gore e tle e maintainiwe ya bobedi o tla thola ile gore ho latela batho ba rona community o tla thola le gore ba lahlela di khwere khwere ka hara ire ke re mhlomong ke toilet ka pa ke di pipe ba lahlela fela o tla thola ho na le di le malayiri ana a rona re abitsang di pampers ba lahlele majo ka hare ba lahlele matlakala.

Mamedi ibile pina e monate Atlantic Star always botsekeng hora ke a le shume sebeletso ke a le sedi ho le gotlala gaso la Africa borwa ditabatsena tsa o qetela tsa letsatsi re boetse re di ballwa ke tsietsi mohala di mokubu.

0: te mme o tswela pele ka merero le bophelo bo bo abetsweng e ba karolo ya lesedi FM ha e keteka dilemo tse 66 le metso e tsheletseng le tshwere ka thata le o thusa o aha botšhaba ba
1: basoulesedi
0: FM ke molelwa kgweding ena re keteka ntate Nelson Mandela ha re ananeleng boineelo ba hae ba o lwanela tokologo ya bohle mona Afrika Borwa. Ho ananela boinehelo ba ntate Nelson Rolihlahla Mandela, kgoeletso ke hore re kgemele lesedi FM ho thusa ba imetsweng ke mathata a bophelo. Ke molelo.
2: Mamedi, re tle re atele pele he, taba di teng kwano he. Re tle re o fe ke ditaba tsa bohlokwa tsa kwano ho lesedi FM. E ne e le ka la 20 maobane moo e leng hore he. Ho afternoon drive ya lesedi FM le bomawela le Thabo Mokone ba ne ba bua jwalo ka sehloho sa bokgoni le matla a tshebediso ya marangrang ditsing tsa tshabetso mehleng ya kajeno kgaolo e ne le ya bo 20:26 o mamele re ya ho fa kwano ho RQB hore na mane nanong la afternoon drive re etella na dintho di tsamaya jwang. Re tla o falla bone mane rona ba tla sebetsa jwang he. Re tla konkela pidi monate kwano pine ena ke ya encore e bitswa ka gore ke moratiwa ke kgutla mona re tswela pele.

0: ba le ponte wa selepo ho tswa ka gika
1: in the middle of the night
0: hashtag ha mamelwe
2: mosebetsing lapeng sepalangweng ho sa tsotelle hore o hokae lesedi FM lena le wena re qhuba bosiu ho lesedi FM.

0: O a ratwa, o a le, le sedi FM.
1: Ponto wa selepo, le rato la ha, kina kotani, le ponto wa selepo, pito tsumani,
2: le sedi FM, kimo le.